wasere emusua ayire ekunu emma eda wasere yeda wasere eda wasere eda wasere woni awaye nti ni ni egusu eye ani ni obekoso aye yebekoso di asidani enu nyema mo ruadi nkuto. Ah,

0: testimony. Yaka Yangosha, Epomo, Abompa, Obi, Otie, Asampa, Everybody, yes, way, Everybody, yes, way, Mauta, Natafo, Psalm 144:6. Psalm 144:6.
1: Psalm 144.
0: Yes, verse 6.
1: Verse the number 6.
0: Uh-huh.
1: And if you mean to everybody ask them.
0: Uh-huh.
1: What say?
0: Uh-huh.
1: Psalm 144:6. What say pa enyinam?
0: What say pa enyinam?
1: Pan someone.
0: Pan someone.
1: Not to one member.
0: Not to one.
1: Not say one.
0: Not say one. Because what is Jesus?
1: Everybody
0: else. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi piara. Obi

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dear the man echo. Training stories and fitness nina. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu men kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Jesse B.